0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Oggi si riunisce il gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea della Regione Istriana per monitorare la gestione dei rifiuti non pericolosi e la qualità dell'aria nell'area del cementificio Holcim di Val Mazinghi. Saranno presenti anche i rappresentanti dell'azienda che illustreranno i processi produttivi, la documentazione e le autorizzazioni in vigore.
1: La regione aveva chiesto dati specifici sui rifiuti provenienti da Gospice. Holcim ha fornito informazioni sui controlli e sulle emissioni, ma non ha indicato tempi precisi per le nuove misurazioni né trasmesso le analisi interne ed esterne sui rifiuti.
2: Prosegue a Spalato il vertice del Med9, il gruppo che riunisce 9 paesi dell'Unione Europea del Mediterraneo, presieduto quest'anno dalla Croazia.
1: Al centro dei colloqui il futuro bilancio europeo in vista dei negoziati decisivi della prossima settimana a Bruxelles, ma anche il Mediterraneo, considerato uno spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa.
2: Tra i temi in agenda, l'allargamento dell'Unione, con particolare attenzione ai paesi dei Balcani occidentali. Luca Pavlovic è il nuovo presidente della sezione polese della Dieta Democratica Istriana. È stato eletto all'unanimità dall'Assemblea cittadina del partito e prende il posto di Walter Bogliuncic, dimessosi dall'incarico.
1: Pavlovic, già membro della presidenza della Dieta e direttore della Vodovo di Pola e Albona, ha indicato tra le priorità del nuovo mandato una maggiore comunicazione, più visibilità e nuove energie. Confermato anche il sostegno al sindaco Peggia Garbin, previsto nei prossimi giorni un incontro tra i due. Saltano le elezioni del Comites di Fiume. Nessuna lista di candidati è stata presentata entro il termine previsto dalla legge scaduto il 3 ottobre.
2: Di conseguenza il Consolato Generale d'Italia ha annullato la procedura per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero. Il voto era previsto per il 4 dicembre. A Rovigno e nei comuni di Gimino, Canfanaro e Valle, la polizia intensifica questa mattina i controlli sull'uso del cellulare alla guida e sul mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
1: Dall'inizio dell'anno nella zona di Rovigno sono state accertate 568 infrazioni per il mancato uso della cintura, il 35% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono invece 282 le violazioni per l'uso del cellulare durante la guida, in calo del 7%. I controlli proseguiranno fino a mezzogiorno.
2: Per lo sport calcio, nuova sconfitta per la nazionale croata nella Nations League. La Spagna ha battuto i Vatrini per 2-1 al Poljud di Spalato.
1: Nel prossimo turno, il 12 novembre, la Croazia sarà ospite dell'Inghilterra, che ieri ha battuto la Repubblica Ceca per 3-0 nell'altra sfida del girone. Previsioni meteo per l'Istria, cielo parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile e possibili rovesci, anche temporaleschi, soprattutto verso il mare aperto nel corso della giornata e in serata.
2: Vento debole o moderato con bore in progressivo rinforzo. Nel pomeriggio soffierà invece vento da nord-ovest, localmente moderato o forte. Temperature massime tra 22 e 24 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaice, Italo Banco.
2: Bentrovati. Il caso dei rifiuti illegali a Gospic continua a sollevare interrogativi sulle responsabilità delle istituzioni. Da quanto emerso, l'Agenzia per la Sicurezza e l'Intelligence, la SOA, sarebbe stata a conoscenza del problema già nel 2022. Resta però da chiarire a quali autorità abbia trasmesso queste informazioni.
1: Il ministro dell'Interno Davor Božinović afferma che la polizia è venuta a conoscenza della vicenda attraverso una propria indagine. Anche il procuratore capo Ivan Turudić ha dichiarato che la procura non ha ricevuto informazioni sul caso dalla SOA.
2: Il Mediterraneo è diventato un'area strategica fondamentale per l'Unione Europea alla luce delle attuali instabilità globali. Lo ha dichiarato il premier Andrej Plenković aprendo a Spalato il vertice del Med9, il formato che riunisce i 9 paesi mediterranei dell'Unione. Al vertice partecipano tra gli altri il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.
1: Plenković ha sottolineato il ruolo della Croazia come porta del Mediterraneo verso l'Europa centrale, evidenziando le sfide comuni legate alla sicurezza energetica, alle catene di approvvigionamento e ai flussi migratori. Durante il vertice si parlerà anche della situazione in Medio Oriente e della tutela dei mari. L'Unione Europea si prepara a far fronte a possibili attacchi ibridi su vasta scala che potrebbero provocare anche vittime. Secondo il quotidiano politico, i leader dei 27 starebbero discutendo in segreto un piano di risposta che prevede squadre di emergenza, aiuti al paese colpito e una comunicazione coordinata.
2: Tra le minacce considerate ci sono sabotaggi e attacchi informatici attribuiti alla Russia. L'obiettivo è prepararsi ad una possibile escalation nella consapevolezza che questi attacchi potrebbero avere anche conseguenze umane.
1: Per il 75% dei cittadini croati, uno stipendio dignitoso che permetta di vivere oltre la semplice sopravvivenza dovrebbe partire da 2.000 euro al mese. E quanto emerge da un sondaggio condotto da Moj Posao su oltre 500 persone.
2: La metà degli intervistati indica come adeguata una retribuzione tra 2.000 e 2.500 euro, mentre per un quarto il minimo dovrebbe essere di 2.500 euro. Solo il 22% considera dignitoso uno stipendio tra 1.500 e 2.000 euro.
1: 4 persone hanno avuto bisogno di assistenza medica dopo l'esplosione della batteria di un dispositivo elettrico per la raccolta delle olive in un edificio di Fusculin nei pressi di Parenzo. La batteria è esplosa nella notte mentre era in carica.
2: Un operaio ha riportato ustioni, un secondo si è lanciato dalla finestra, mentre altre 2 persone hanno avuto problemi respiratori. Tutti e 4 sono stati trasportati all'ospedale di Pola. La polizia sta accertando le circostanze dell'incidente.
1: Il meteo per il resto della giornata: nuvolosità variabile con possibili rovesci, anche temporaleschi. Vento da nord-ovest localmente moderato forte. Temperature massime tra 22 e 24 gradi.
2: Grazie per l'ascolto. Prossima edizione il GR delle 16:30.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola.
1: In studio Isabel Vidaice, Italo Banco.
0: Vediamo i titoli delle principali notizie. Rifiuti illegali a Gospic, resta da chiarire cosa fece la SOA dopo le segnalazioni.
1: 35 anni dal bombardamento dei Banski Dvori, commemorato l'attacco al governo croato.
0: Med 9 a Spalato, Plenković, il Mediterraneo è strategico per l'Europa.
1: Stipendio dignitoso per il 75% dei croati deve partire da 2.000 euro.
0: Dramma italiano di Fiume al via la nuova stagione nell'80° anniversario.
1: Per il resto della giornata nuvolosità variabile con possibili rovesci anche temporaleschi. Vento da nord-ovest localmente moderato o forte. Temperature massime tra 22 e 24 gradi.
0: Domani cielo coperto e tempo molto instabile con piogge sparse, locali rovesci temporaleschi anche di forte intensità.
1: Venti da sud-ovest moderati o forti in rotazione nel pomeriggio e in intensificazione con bora moderata o forte. Temperature mattutine tra 12 e 19 gradi, massime tra 19 e 22.

0: le principali notizie del giorno.
1: Il caso dei rifiuti illegali a Gospic continua a sollevare interrogativi sulle responsabilità delle istituzioni. Da quanto emerso, l'Agenzia per la Sicurezza e l'Intelligence, la SOA, sarebbe stata a conoscenza del problema già nel 2022. Resta però da chiarire a quali autorità abbia trasmesso queste informazioni.
0: Il ministro dell'Interno Davor Božinović afferma che la polizia è venuta a conoscenza della vicenda attraverso una propria indagine. Anche il procuratore capo Ivan Turudić ha dichiarato che la procura non ha ricevuto informazioni sul caso dalla SOA.
1: Intanto oggi si riunisce il gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea della Regione Istriana per monitorare la gestione dei rifiuti non pericolosi e la qualità dell'aria nei pressi del cementificio Holcim di Valmazinghi. Alla riunione partecipano anche i rappresentanti dell'azienda che illustreranno i processi produttivi, le autorizzazioni in vigore e i nuovi sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria.
0: La regione aveva chiesto a Holcim informazioni specifiche sui rifiuti provenienti da Gospic. L'azienda ha fornito dati sui controlli e sulle emissioni, ma non ha indicato tempi precisi per le nuove misurazioni, né trasmesso le analisi interne ed esterne sui rifiuti.
1: 35 anni fa, il 7 ottobre 1991, gli aerei dell'esercito jugoslavo bombardarono i Banski Dvori, sede del governo croato a Zagabria, nel tentativo di colpire il presidente Franjo Tuđman. L'attacco contribuì ad accelerare il processo che portò all'indipendenza della Croazia.
0: In occasione del 35esimo anniversario, una delegazione del governo, guidata dal vice premier Tomo Medved, ha deposto una corona d'alloro davanti alla targa commemorativa sull'edificio. Medved ha sottolineato che l'esercito jugoslavo non riuscì allora a decapitare la nuova leadership croata.
1: Il Mediterraneo è diventato un'area strategica fondamentale per l'Unione Europea alla luce delle attuali instabilità globali. Lo ha dichiarato il premier Andrej Plenković aprendo a Spalato il vertice del Med 9, il formato che riunisce i 9 paesi mediterranei dell'Unione. Al vertice partecipano tra gli altri il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.
0: Plenković ha sottolineato il ruolo della Croazia come porta del Mediterraneo verso l'Europa centrale, evidenziando le sfide comuni legate alla sicurezza energetica, alle catene di approvvigionamento e ai flussi migratori. Durante il vertice si parlerà anche della situazione in Medio Oriente e della tutela dei mari.
1: Nel frattempo, l'Unione Europea si prepara a far fronte a possibili attacchi ibridi su vasta scala che potrebbero provocare anche vittime. Secondo il quotidiano politico, i leader dei 27 starebbero discutendo in segreto un piano di risposta che prevede squadre di emergenza, aiuti al paese colpito e una comunicazione coordinata.
0: Tra le minacce considerate ci sono sabotaggi e attacchi informatici attribuiti alla Russia. L'obiettivo è prepararsi ad una possibile escalation, nella consapevolezza che questi attacchi potrebbero avere anche conseguenze umane.
1: Per il 75% dei cittadini croati, uno stipendio dignitoso che permetta di vivere oltre la semplice sopravvivenza dovrebbe partire da 2.000 euro al mese. E quanto emerge da un sondaggio condotto da Moi Posao su oltre 500 persone.
0: La metà degli intervistati indica come adeguata una retribuzione tra 2.000 e 2.500 euro, mentre per un quarto il minimo dovrebbe essere di 2.500 euro. Solo il 22% considera dignitoso uno stipendio tra 1.500 e 2.000 euro.
1: L'USCOC ha presentato un atto d'accusa al Tribunale regionale di Fiume contro l'ex modello Roberto Di Caprio e altri coimputati. Sono accusati di una serie di irregolarità nel settore immobiliare che avrebbero provocato un danno complessivo di 6,7 milioni di euro.
0: Secondo l'anticorruzione croata, gli imputati avrebbero trasferito la proprietà di diversi immobili attraverso falsi contratti di compravendita.
1: Torniamo in Istria. 4 lavoratori sono stati trasportati all'ospedale di Pola dopo l'esplosione della batteria di un dispositivo elettrico per la raccolta delle olive avvenuta nella notte in un edificio utilizzato principalmente da operai a Fushkulin nei pressi di Parenzo. L'esplosione è avvenuta mentre la batteria era in carica.
0: Un operaio di 38 anni ha riportato ustioni alle gambe, mentre un quarantenne si è lanciato da una finestra del secondo piano, da un'altezza di circa 7 metri, riportando ferite. Altre 2 persone hanno avuto problemi respiratori. Secondo quanto riferito dalla polizia, la causa dell'esplosione sarebbe un guasto tecnico al sistema di ricarica.
1: I lavoratori coinvolti sarebbero cittadini nepalesi. Dopo l'esplosione, alcuni di loro avrebbero utilizzato delle lenzuola per improvvisare una corda e calarsi dal secondo piano. Luca Pavlovic è il nuovo presidente della sezione polese della Dieta Democratica Istriana. È stato eletto all'unanimità dall'Assemblea cittadina del partito e prende il posto di Walter Bogliuncic, dimessosi dall'incarico.
0: Pavlovic, già membro della presidenza della Dieta e direttore della Vodovod di Pola e Albona, ha indicato tra le priorità del nuovo mandato una maggiore comunicazione, più visibilità e nuove energie. Confermato anche il sostegno al sindaco Peggia Garbin. Previsto nei prossimi giorni un incontro tra i due.
1: Tutto è esaurito per la terza edizione del Camino Family, in programma sabato 10 ottobre a Castelnuovo d'Arsa, Racaj. L'iniziativa ha suscitato grande interesse e tutti i posti disponibili sono già stati assegnati.
0: Il percorso porterà i partecipanti alla scoperta del territorio di Castelnuovo, lungo il tratto della passeggiata dedicata a Stiepanhauser, fino alla baia di Luca e alla chiesa di Sant'Agnese.
1: Il Camino Family fa parte del progetto Camino South Istria, promosso dal cluster turistico dell'Istria Meridionale, che punta a valorizzare il territorio attraverso percorsi escursionistici legati alla cultura e al patrimonio locale.
0: Saltano le elezioni del Comites di Fiume. Nessuna lista di candidati è stata presentata entro il termine previsto dalla legge scaduto il 3 ottobre.
1: Di conseguenza il Consolato Generale d'Italia ha annullato la procedura per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero. Il voto era previsto per il 4 dicembre. Andiamo ora alla scoperta della nuova stagione del dramma italiano di Fiume, che quest'anno celebra un anniversario speciale. 80 anni di storia, spettacoli e grandi traguardi della compagnia di prosa in lingua italiana. La direttrice ad interim Noemi De Sardo ci illustra le principali novità e gli spettacoli in programma. Il servizio è a cura di Gianfranco Mixa.
2: Partiamo dagli 80 anni del dramma italiano. Che effetto fa trovarsi a guidarlo proprio in un anniversario così importante?
3: Beh, questo impegno è arrivato particolarmente a sorpresa, però io mi sento molto dentro al dramma italiano e quindi è stato anche un piacere prendere il testimone proprio adesso. I progetti erano già avviati, la compagnia rispetto a com'era quando sono arrivata si è molto ringiovanita, quindi credo che in questa energia riesca a lavorare bene anche anch'io come persona abbastanza giovane. Credo di capire le esigenze e i desideri di una compagnia com'è a questo momento. E quindi i miei desideri di cambiamento da una parte e anche però di mantenere una certa, diciamo, tradizione, mantenere un nostro impegno che abbiamo avuto in tutti questi anni coincide anche con quello dei nostri attori e della compagnia.
2: 80 anni sono tanti, ma il dramma italiano continua a cambiare. Come oggi rispetto a quello che hai conosciuto tu all'inizio del percorso?
3: Io sono arrivata che c'erano ancora alcuni degli attori che sono, come dire, considerati istituzioni del dramma italiano. Sono arrivata praticamente e ho lavorato con Ina Cinovic, però sono stata qui anche quando il dramma dopo tanti anni ha preso nuovi attori che sono diventati nuove leve di questa compagnia. È cambiato perché ha dovuto fare i conti con un contesto che è sempre in cambiamento, con un pubblico che cambia, con il mondo in generale che sta vivendo un momento storico diverso. Quindi anche noi ci stiamo adeguando, ma stiamo anche portando i nostri cambiamenti e i nostri valori.
2: Facciamo una piccola pausa musicale. Che cosa ascolteremo?
3: Beh, per il mio dramma italiano mi è venuto in mente di concludere questa estate con Notti Magiche, cioè un'estate italiana che abbiamo cantato quest'estate alle notti estive fiumane.
2: Il tema scelto per questa stagione teatrale è le storie che ci uniscono. Che cosa significa per te questa frase?
3: Beh, questa frase è arrivata in realtà come idea della sovrintendente. Però sento che mi appartiene molto perché nell'anno degli 80 anni del dramma italiano è soprattutto importante parlare appunto di storie che ci uniscono. Ci uniscono storie di famiglia, storie private. Questa è una cosa che contraddistingue il dramma italiano perché siamo una compagnia piccola, quindi molto unita. Le storie che ci uniscono sono anche storie professionali e il teatro, parlare del nostro mestiere e parlare della missione del teatro e dell'arte in generale. E le storie che ci uniscono sono anche storie universali, storie che di cui sentiamo parlare ogni giorno in TV, alla radio, e quindi vogliamo parlare di tutto questo, di tutto questo ventaglio di
2: storie
3: temi
2: che si intrecciano.
3: Esatto.
2: La nuova stagione si apre con Pirandello e sei personaggi in cerca d'autore. Perché proprio questo spettacolo?
3: Ecco, appunto, questo spettacolo nasce da un incontro del regista Carmelo Rifici con la nostra compagnia, da un'esigenza appunto di raccontare di storie che ci uniscono. Per gli 80 anni del dramma italiano raccontiamo una storia molto metateatrale. Pirandello racconta il teatro nel teatro, quindi il regista non solo pone un accento su quello che è il mestiere del teatro, quello che è il teatro in un contesto storico particolare, però nella riscrittura parla anche di un dramma italiano com'è oggi, di Fiume oggi, e di Fiume com'era 80 anni fa rispetto a quello che vediamo nella nostra quotidianità e che vivono i nostri attori.
2: Quali sono gli altri titoli del cartellone?
3: Gli altri titoli del cartellone sono Orestea, dello stesso regista, che nasce in coproduzione appunto con il Teatro Lugano Arte e Cultura, LAC, che non, è una storia che ci unisce perché è una storia universale. La tragedia classica greca parla delle origini del bene e del male, delle origini del potere, della violenza, quindi in un certo senso fa un po' storia a dove siamo oggi e cosa siamo diventati. Poi abbiamo in cartellone L'Orlando Furioso. L'Orlando Furioso in realtà debutta al Teatro Nazionale di Genova già settimana prossima, l'8 ottobre, con protagonista altre attrici importanti, anche la nostra Anna Maria Ghirardelli. L'Orlando Furioso si apre appunto... non mi ricordo bene il verso, però inizia con le donne, l'armi, i cavalieri, io canto. Quindi il regista pone l'accento soprattutto sulla storia al femminile, le donne. E ovviamente il regista Davide Livermore, conosciuto anche per i suoi impianti scenici importanti e per la sua genialità nell'uso della musica. Ci sarà anche tanta musica dal vivo e tante sorprese. E poi un altro spettacolo che vede protagonisti quasi tutti gli attori del dramma italiano, che è L'arte della commedia di Edoardo De Filippo. E qui, ancora una volta, storie che ci uniscono. Il teatro che parla di se stesso, il teatro che parla del nostro impegno nei confronti della comunità, del teatro e della politica, e quindi parla del nostro mestiere e vede protagonisti quasi tutti, perché ci sono tanti personaggi. Giorgio Sangatti, che con noi ha già lavorato alla Moglie Saggia più di un anno fa, ha espresso il desiderio di lavorare ancora con la nostra compagnia, di cui siamo tanto contenti. E questo è un progetto che debutterà ai primi di maggio del 2027.
2: C'è uno spettacolo della nuova stagione che aspetti personalmente con più curiosità?
3: Beh, certamente quello in cui metteremo cuore e impegno adesso in questo periodo è lo spettacolo Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello per i nostri 80 anni. Quello che più mi incuriosisce è che avremmo dentro anche un paio di elementi di nostri colleghi del dramma croato, e questo sarà per noi una sfida, ma anche una cosa molto interessante, credo, per il pubblico, che avrà tante sorprese nel scoprire come raccontiamo il contesto di Fiume, del dramma e del nostro teatro in realtà al giorno d'oggi.
2: Qual è secondo te la sfida più importante che la compagnia di prosa dovrà affrontare nei prossimi anni?
3: Allora, sicuramente la sfida più importante è il pubblico. Il pubblico che cambia non solo nel contesto del dramma italiano, non solo quando parliamo di minoranza o parliamo di comunità nazionale italiana. È proprio una sfida in generale che il teatro deve affrontare. E deve saper cambiare, deve saper essere invitante e arrivare al pubblico per in un certo senso riportarlo dove credo che il pubblico troverà dei bellissimi spettacoli, troverà un altissimo livello professionale del nostro artigianato. Semplicemente il nostro impegno deve essere ancora più rivolto alle persone nello specifico per farle venire più spesso.
2: Grazie a Noemi De Sardo e grazie a voi, cari ascoltatori, per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta della nuova stagione del dramma italiano.
1: Il meteo. Domani cielo coperto e tempo molto instabile, con piogge sparse e locali rovesci temporaleschi, anche di forte intensità.
0: Venti da sud-ovest moderati o forti, in rotazione nel pomeriggio e in intensificazione con bora moderata o forte. Temperature mattutine tra 12 e 19 gradi, massime fino a 22.
1: Grazie per essere stati con noi. Da Isabel Vidaic e Italo Banco, l'augurio di un buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.
4: Dal Festival dell'Istrione.